0: là. Poi se vado vicino, ci accarezzi capito e ci spiego io. Tu mi fai dannare, tu mi fai soffrire.
1: Ci mi fai soffrire?
0: Che se non mi capisci, sto fatta membrana, non faccio più Dio. Ma volessi spiegare, a volessi abbordare, stavo aiutando a votare.

0: esaltato, stiamo ancora abbracciando. Imbriacata d'amore, assolì una canzone, e ci dice non ne ho. Se prima rimane, può rubare a se solo, o dove mi appigliamo. E se dice...
1: Scegliva,
0: ma cosa è finita, o ci devo partire? Un casuccio giallo, il giocotto dell'uomo, ci batte che strino. Una camicia rubata, non ci viene arrappata, vestita così. Ha fermato il tuo dramma, ma l'ultima fase, lo prometti di tornare.